0: è la maravigliosa, è la pibe di Warren, di Cici.
1: Fali e Popa.
0: Yes, Olivia. This is the champion's love.